obetima kwa ho ade de endo yi ono ana kote ka no bona be Argentina Argentina for Romero ono si da kona ti bona kwa goalkeeper Emiliano Martinez Martinez e pia bona ba echi ono bona kwa de Argentina for pia pia bona so wo me de bona come nim Argentina ekura Alessandro Martinez ono si da confirm fem Argentina bona ekura Minu Casino ekodi fra

Alexander Asaman Kese Ose Yampo Echi Asaman Fonyina Insimu Ye Odafwet Echiamo